0: Yundi khasun lai hono khan deson di san kui tango lin deje daiti chile ati kyoni deo zan di thala guzan ken da ona da tse kandiga la dilal ya kandiga tu shayla zan kya ta kundi tse yi tere tene berame gaisi kao zan tene tse kya zan kuyan ta kunja tse yi kya u din Chokan pano rusha te se kao din ko wa khas thami ga ke te tara tere ta tin de le ron de ta si kao nigo daini deo da tse zon se heo nde Chokan ta kundi
1: Tse zon la este ego onlende na hia na tsanguele mola shun jo na tsni jogin si kuile na va sole in la santi na khale baslonise ton gole esis in cha asi jade jini de ka sa tsaze ti ho ondida ye cho kokon di je in le ji ju sa menozi alan di me ki gala zanta ko tatin de adin de la ka alorda de li asi tsaze te wale workshop landi khana ine landi ta khatule mandala singwa khatule nesten jo sauti ko nie ton gole jong dai community shu ka se community o nie ton ki asin sauti ko cha as de ki asi ajan de himo da ten da ka society na zo men da ko ho meeting a khaki di ti sa tsa khona ze telon di se ke o la zi te si ja de ji o ka no ten zan et puis ajan li te zo han di a ti di ko sa si tsu ne ka ko ne su a ka et te ni tsa ko o kon di han di a ko ho tete da sinshu kui lea tele sinshu e chone joa te ten hari kuen tande da al kone ignet i jiju ka men da hi iti u in tele gua no ten ka se community gua e na ye cho na o ni ke ton gua de sin landi jane si joan ka chine sun da landi jane si joan ka ton dit e Kanao tilon digua na hioti jana ignisho. Andigua gutri asatsaga tida ijikondisan deni culture ziti. Ijina se okesha ke anagot izon dikolon hulle metse hulle otkiru anagot ine shuezilu asu kudeji anagot ine. Andida oke na hiogin dikandi ka ese an milandia kandi tigide tiagin tida. Hindi ko sa tene at hite da na isuka tiki iti ako.
0: Daja iti yasne ta tikhari taun di tene ami na di chile ko na indi koge te ako ako de ji eswa dada gare ta rights kondiya ta kondiya ta eji ten ke rasin koki inde.
1: Aha, ka sa ta no tenza shu tandi ra na isuka de bachane ta tilandi tene sonete negoze dentro di quale assida hagone te fatti su cozagin di londi e condida cinesi che zin di community che zin di on di su casa mo guite e gente cal mi che va la ta go aha
0: on tene si condi nai di che go nai di che ta ti condi se tirazo da agia go kagene ti a condi che vin son des matile go kagene ta gi di search worn ge di e je ten ke te se se zing don de ne zion li son di
1: je su ka sa ta tin di go nai da din di da di di su mo la ge men da go gen de ne mo la ge a go ti da search worn zi di ani de Gaze kadijion te tati lahigidin tida didiju la gwade legislation yagine tau wade mandala territorial government gwana zagin di anide asikhan didasan kozunetsa agon ogit.
0: O masi ne hegun de jokam?
1: Aha, masi, aha.
0: Jate kumzen da chosne jokam ban ruj jindi sabathan denar hudzen mi kwen kasham ilan da di chileta Go a good age. Is your tiny thing with a good thing?